Ognuno ha perché diamo l'anno. Ci lungen ne kanak legi. Mana ci lungen ne kanak fan gen taxaw na legi.